0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.